0: di Vehi FM, no a dihe eke megahertz.
1: Mamma ke fadem bappa ves tuttu dariflu belumuga ya tuttu dariflu ge khantata koddinumuga wagutu heda kurumaki muhimukame mamme ke fadem bappa ves darifulaya ko wagutu heda kurumun aailan ituru ufavirkame geneste e aailaki furihama aailaka vegende